pronto va tutto, la nota il giorno, sempre di torno in cielo sta. Vino cugagno, per barriere, vi da mi nomine, no, non si dà. Raso di pettine, lanci le forbici, a me comando, tutto qui sta. Raso di pettine, lanci le forbici, a me comando, tutto qui sta.

di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi volano, donna ragazzi, mi vedi benciulle, vuole parrucca, presto le barba, vuole sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi volano, tutti mi chiedono, tutti mi volano, vuole parrucca, presto le barba, presto il biglietto.

giù, prove partissimo sopra il fuoco, adesso la vettura, felicità, felicità, felicità, felicità, felicità. Bravo Figaro, bravo bravissimo, bravo Figaro, bravo bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per verità.